0: Cicilla celle, tra-la-la-la-la-la, latticando in quelle, tra-la-la-la-la-la, tu ne cinzai nell'itto, il muscino toffe nippe, u tolci caste glase, rubine nofti nase. Sento san, u tolci stimfa aere, di quelli alla feine, di quelli alla feine.
1: Sostan, sostan, sostan.
0: Majestät, an der Herrn, links im Land, nur wenn die